partir para acá hasta Lago, e poi io preso, ma no, ma le dettagli sapevo già, non posso usare piano, ma se vale, sono molto caricato con qualcosa. Ma non ti levi, zanni, vai, che ti indi, mi vuoi trovare la zamba, io ti dico che mi guarda, non è qui.

sono sotto un parasito, ma cosa voi la tengo tenis che la di noi per sfasciare di lei a farlo e vorrei lo capi che ho con l'ampo con lei due sette passati poi con questa la poi di lei negalla sopra un bai con sopra tenis un tocat mix che posso non è parli mi sento per questa non è cosa già si è sotto di tocca ma lo parlare con tu di lì non lo dire con tu di lei ma c'è anche la pranda sai mi calpe i sono

0: fare per carri e poi da un po' stanti, perché sono un po' più insomma di un animo se siamo blotto per il carino di te che va un secolo quando da un carino sotto per un po' di mochila su che la carola può andare se c'è una vita tra due serie la sera per un corpo plato mi piace dopo una rixa e da carico c'è ma per mi vede al paro un corpo di rischiare in verità tra te che la carola in sul corpo per il carino di te che va carino di questo da passo se non vuoi psycho sono Magic Santal Marquardt Nelly, Sandy Cornamati, Giorgi Gita, così come con Alta Karima, Pandak Nunza, eccetera, Karan Porta Pina, San Pablo da Cusi, Guardiamo qui si è messo un abito in barete, salto di Gilba, Mosan Pornani con i Lontorni Gani, Pugam con un altro taxi, Tamari Cosmina, Adam Pogamro, San Abito di Patola, Alvasi, Pogordari, Alvastama, Alvasta Monte Nica, Amazon Delta Catalina, Girene Gilba, Cosa mi mosse a Tari Carile, Alvasta Seva Tari Secret, Canimira, Amazon Panama, Duca della Cola, Grandi, grandi, piccoli, con un buon cimitero per l'Italia, portando siamo santi sulla città tra Palo Povaraca, uccidendo lo stampo di Lega Bumato, vita piccola, per tanto attaccare, porre di sommo proprio per l'Ega, di resto mi corro, ci la pusassi per l'Italia, sono il bar. L'opinione con le prime apparizioni di fare il consacro San Paolo, ma come usano di campi per il suo libro, ne parlo usano di campi per il suo libro, e in attuale con questo stesso consecuale, che ha detto che tu hai sono un libro con la più cordestra, questo è una piccola base, ma di poco su il parisi, che ha fatto il consacro con San Paolo, ma e qui stanno ancora a questo momento qui si è capitato di lavoro sempre così motivi spagnativo su due pozzi un po' di scappustano e mi presentato a di più casetto ora si è apparato se posso un partner ora una prima di ascoltato a un americano basso ritmo a tempo sa fina a un altro che va e va per usare tutto un domani sarà trattato Aspas, toci, dramatico, sieto, vila, piuccia, eccetera, o con l'altra carica, motivo, paga, aspas, paralba, o parlare, toccia, pisari, pandi, volo, piuccia, eccetera, ma per il trucco, toci, uccia, toci, un corsarna, decora, e faccia, e va, e parlare, coprova, ma fate, deputa, seggio, così, parla, che lo canta, che portesca, customa, ma che un passavo, in assunta, ma roba, passa, che calmi, che ha, per il trucco, decora, Awa, Baha, Mainako, Sama, Sarkar, Utalai, Sahil, Price, Hitama, Duban, Kotro, Kim, Sameto, Lakusi, Awa, Six, Sotar, Bapak, Nai, Musam, Bikin, Bibar, Masi, Karabar, Akra, Shishma, Santa, Bale, Bindu, Sey.
1: Aisyah, Jika, Tuan, Sohu, Wagi, Wak, Kari, Baha, Kotro, Niki, Kotsi, Nari, Kegi, Ba, Kotro, Niki, Kari, Kari, Kari, Kari, Kari, Kari, Kari, Kari,

parlare perché era italiano, non so quali, dice sto cara di guarda Africa, parlo cara di guarda che ripone, tutto ormai non lo so, questo ho chiamato paese Afro, tanto che allora nulla, non posso sto più nulla, l'altro, sono poi un cane brava, mi dai il cane nulla, tutto tu sarai anche finire, vediamo che tanto, tu hai l'altro, tu ti viene, ormai

si trova per il governo non forma una vita di santo stare più da voler buttare per la vita ma che non c'è che se ne cargo di caro pubblico di ragazzi ti non dai che si sa per una tira da vita se un giorno da poi che sono bisputo sempre già per una che è il don di moneta si non cava di niente sapere una cosa da che non c'è già non è una pita di sana e pita di sentire ma per una cosa non lo sapere non è una cagliola bisputo non è di ragazzi anche per la gente di sapere da che cosa non è stata in marco di ragazzi non ti sono la mattia a tutto la via che non cala di sotto dentro con l'eco allora ti ha dato che sei tra questo di te ho visto che non è triste quando tu rimani solo il tuo lavoro per dovere da te visto che non è dritto ma prima che sei due o tre non lo puoi trovare lo posto con il tuo non ti può muovere così se non ti fa di carica a me tutto ciò sono di convirtuti per comune per i cacchi sono andato

0: sono messa a fare le cose.
1: Meno che parlavo, sono un libro, provi la prima volta. All right, mi sposto per tutti i miei amici, ma poi

0: esoste di vera mente che implora e ci farà sarà di posare i sorrisi.
1: Thank you.